soci questa mi torna gratita, forse un'altra. Dobbè. Forse un'altra domanda sarà. Grazie, grazie. Ashley Babinos.